0: Chegamos até a plantação de trigo. E a colheita é dividida em duas etapas. Essa etapa que a gente está acompanhando aqui se chama threshing, que é de fato separar os grãos do bagaço do trigo. Saindo daqui, os grãos vão para o moinho. E dependendo do resultado final, semolina ou a farinha, que varia de acordo com o grão que está sendo utilizado, a finalidade também muda. Ou seja, se o produto final vai ser usado para pasta, para massa ou para pães e confeitaria. No caso da pasta, é a semolina utilizando o grão duro, o grano duro.
1: Sicuramente il modo in cui abbiamo coltivato nel tempo questo grano condiziona ancora oggi la nostra vita, perché ci portiamo dietro delle tradizioni e dei riti, diciamo propiziatori. Sicuramente, come ho detto prima, il farro è uno dei grani più antichi, ma un po' più su, dove c'è quella parte verde, c'è seminato un grano particolarissimo che i nostri contadini coltivavano circa 200 anni fa, ed è un grano che si chiama marzuolo, un grano duro necessario perché la pasta si fa solo di grano con il grano duro e non con il grano tenero, quindi c'è una bella differenza. E noi quel grano lo raccoglieremo esattamente a settembre ed è un grano molto particolare perché è ricco di fibra. Considerate l'alimentazione oggi che noi abbiamo, è un'alimentazione dove abbiamo troppe materie raffinate e spesso ricorriamo alla fibra perché il nostro organismo ne ha necessità.

azienda, iniziando ad aggiungere al nostro prodotto i cosiddetti superfood. Chiaramente siamo in fase sperimentale, diciamo che è uno dei prodotti che invece già sono sul mercato e noi abbiamo aggiunto alla semola di grano duro l'alga spirulina nel suo estratto, quindi abbiamo per il piacere degli occhi uno spaghetto blu, e il blu è il colore che dà tranquillità, ma sicuramente è anche un prodotto che dà benessere al nostro organismo, quindi uno spaghetto blu che ha una caratteristica particolare, cuoce in 90 secondi. Qui abbiamo chiamato in aiuto sicuramente la fisica, perché è un prodotto che nasce da un progetto, quindi è solo la trafila che permette alla pasta di cuocere in 90 secondi, e questo è un passo che Rusticella fa verso l'innovazione. Pasta sì di qualità sempre, però incontriamo anche, oggi ci sono delle community, noi vogliamo incontrare le nuove community di ragazzi e giovani per farli avvicinare a un prodotto di qualità, ma anche che dia un benessere fisico.

0: di Rustichella d'Abruzzo e oggi vi dirò dei consigli per come cucinare la pasta, come la prepariamo noi in Italia. La prima cosa, per tutti gli italiani, la pasta va mangiata al dente ed è una cosa importantissima perché bisogna sentire la pasta sotto ai denti quando la si mangia. In genere noi cuciniamo la pasta asciutta, che è una pasta fatta in bianco con un po' di olio extravergine di oliva buono italiano e del parmigiano, oppure usiamo molto il pomodoro, perché il pomodoro rappresenta l'Italia in tutto il mondo col basilico, e io invito tutti voi a provare assolutamente un piatto di pasta cucinato all'italiana, perché sicuramente sarà un'esperienza indimenticabile. Noi in Italia prepariamo la pasta per eccellenza, che è lo spaghetto. Lo spaghetto è conosciuto in tutto il mondo e diciamo che si cucina quasi dappertutto con il pomodoro, come dicevo prima. Oppure, variamo da regione in regione, possiamo trovare il rigatone, che è una pasta che va fatta a Roma e viene fatta o alla carbonara o alla matriciana o alla gricia. Quella carbonara che viene fatta con l'uovo, con il guanciale buono, con dell'olio e del burro di ottima qualità e del pepe nero. Poi abbiamo a Bologna, usiamo fare la fettuccella o la tagliatella, che viene preparata con questo macinato di carne fatto con del pomodoro, che è buonissimo, io lo invito ad assaggiare tutti. E insomma, oppure abbiamo del pesto di basilico fatto con delle trofie. La trofia è una pasta corta che viene attorcigliata su se stessa e viene preparata con questa crema di basilico fresco che viene fatto a Genova ed è veramente molto buono. Oppure ci spostiamo in Sicilia, dove possiamo trovare la pasta alla norma. La pasta alla norma viene fatta con delle melanzane fritte, del pomodoro e della ricotta salata. Insomma, oppure ne cito un'altra, sulla costiera amalfitana troviamo la pasta alla Nerano, in genere viene fatto il bucatino oppure lo spaghetto o una pasta corta che viene fatta con delle zucchine, basilico, parmigiano e viene servita ai nostri ospiti. Oppure cito la mia terra, che è Ischia, l'isola di Ischia, dove noi prepariamo un ottimo ragù con il coniglio e lo prepariamo con il bucatino, che è una pasta simile ad uno spaghetto, soltanto che ha un buco all'interno per far sì che la salsa possa penetrare all'interno della pasta. Vi saluto a tutti, un bacio e vi aspetto in Italia.
1: La dolce vita. Esse conceito vai muito além de uma simples expressão italiana. Ele representa uma filosofia de vida. Aqui, na costa da Itália, onde o mar e a lua cheia formam um cenário perfeito, é celebrada com boa comida, bons amigos e momentos inesquecíveis. Em volta da mesa, a refeição se transforma numa experiência. Pratos de pasta fresca, frutos do mar recém-pescados e temperos simples como as